0: Comunícate con nosotros en Actual al fono 552-85-9672.
1: Actual FM.
2: Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrì, soffrì, le dissi non è niente, ma mentì.

0: Somos tu viaje al recuerdo. Somos tu viaje al recuerdo.
1: 70.
0: Contra. Reloj.
2: I love 70s.
3: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono appiccicata.